0: FAQ dei Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo.

Sokan a földön csak átmúlt. Repülés.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3 e 50.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte, vivi la musica di Revox. Solo versione 12 pollici. Solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Rebus.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6:03.
2: Da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: si parte la mattina.
1: Siamo un po' esauriti oggi. Ieri abbiamo fatto tardi e forse avete capito dove siamo stati.
2: Cici, facci vedere le tette.
3: Non siamo stati lì.
1: Non siamo stati lì.
3: Ci torniamo però. Non siamo stati, ma ci torniamo.
1: Allora, Marco Corona e Marchino comincia dall'appuntamento qui. Good Money Forever Young su Ritmo 80. When the going gets tough.

0: Certo, allora, innanzitutto io devi sapere che io nasco ginecologo.
1: Ma come ginecologo? Non
0: lo sapevo. Under 50.
1: Ah! Allora,
0: okay. Poi dopo, diciamo così, mi sono specializzato io nel comico. Io faccio il comico.
1: Fai ridere.
0: Faccio ridere. Io faccio il comico e quindi
1: lo dicono in tanti.
0: Scrivo testi comici.
1: Ah, scrivi te. Allora, quindi
2: allegria.
1: Sicuro.
0: Allora, grazie risate, perché apriamo la rubrica o rubrica delle le app dei marchini.
1: Quindi la rubrica o rubrica, come la chiami te, dei marchini, si chiama
0: le app.
1: Le app dei marchini.
0: Le app dei marchini.
1: Andiamo, andiamo, sì, veloce.
0: Quindi praticamente io qui vi do delle nuove app che escono
1: da scaricare, anche perché non ci si sta dietro, cioè ce ne sono sempre nuove.
0: Nuove, allora, per esempio c'è un'app.
1: Sì.
0: Attenzione, grazie risate.
1: Grazie risate.
0: C'è un'app che serve a tutte le persone che vogliono spiare qualcuno, seguirlo,
1: controllare cosa fa,
0: dove va, dove non va.
1: Quindi soprattutto per le coppie, no? Magari in cui c'è gelosia tra uno e l'altro.
0: L'app si chiama l'appostamento.
1: Cioè vai sul motore di ricerca e cerchi appostamento e ti viene.
0: Grazie risposta.
1: Grazie, grazie. Un'altra app che possa servirci nella quotidianità?
0: Ah, questa è proprio, ma me l'hai buttata lì. Nella quotidianità capita che magari cioè, bevi qualcosa con gli amici e ti manca da stappare.
1: Ah, no? Okay. Ma aspetta un attimo, scusa, un'app per stappare?
0: Sì, esatto, l'app bribottiglia. Grazie risate, grazie risate,
1: grazie risate,
0: grazie risate.
1: C'hai l'ultima perché
0: no è ancora un no. Io tantissimo
1: no, perché comunque...
0: allora questa è un'app fantastica,
1: vai
0: perché è l'app che ti dà sempre ragione,
1: cioè l'app tu praticamente sono quelli che parlano
0: e vogliono sempre
1: dare ragione. Conosci qualcuno?
0: No. Comunque l'app
1: ce l'hai davanti,
0: te la regalo.
1: Che app è che posso scaricare
0: a prescindere?
3: Good morning, Forever Young.

0: e forse tante altre dopo aver ascoltato questo spazio su Ritmo 80, arriva l'oroscopo di Marchino. Benvenuto, anzi ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Allora,
1: grazie.
0: Perché in questa veste, cioè, tu come ti vesti per fare l'oroscoparo?
2: Quello che passa,
0: il mantello,
2: se c'ho una macchia, sì, non la metto.
0: No, ma il mantello non serve,
2: non per serve questi caldi, che mantello.
0: Va bene, allora abbiamo due segni che nascono da che cosa?
1: Allora ho letto la pelle, vedi quando ti scotti che dopo la pelle si
0: squama,
1: la squamatura l'ho presa, l'ho messo,
0: ma che schifo, dai,
1: mi sono tolto tutta la pelliquina,
0: l'ho
1: messo in un pietrino bianco, solo che bianco faceva, non risultava, pietrino nero si vedeva meglio, ho letto meglio. Acquario.
0: Hai notato tra le righe delle scamature?
1: Acquario. Primo segno fortunello di oggi. Acquario.
0: Sì.
1: Oggi la luna ha il verso giusto per quelli del toro.
0: Ma come? Vabbè, dai. Grazie Marchino.
1: Prego, domani? Sì. Lo facciamo un'altra volta?
0: Vediamo. Dai, a domani.

0: Giovanni con la K.
1: Questo è il mese di novembre. Il mese di novembre è famoso perché è un po' triste. No? È un mese.
0: Ma dai, ma sono luoghi comuni.
1: È autunno, è quasi inverno.
0: Sì.
1: Il Natale è ancora lontano. Mm. L'estate è un ricordo altrettanto lontano. Questo mese è un po' nel mezzo.
0: Mi è venuta veramente tristezza. Cioè, ieri prima è partito bello carico tutto. Ma secondo te c'è qualcuno che veramente è così?
1: Sentiamo se c'è qualcuno che si fa prendere dal calendario.
0: Esatto, sentiamo.
2: Devo recuperare la vita perché oggi proprio non me la sento la vita. Ah, sento la morte proprio dentro. Ciao Marco.
1: Bene. L'importante è essere felice, andare avanti.
0: Sì, esatto.
1: Propositivi.
0: Allora, sai cosa facciamo se questi sono così? Chiamiamo il simpa della Coppa.
1: Ah,
0: perché...
1: l'ha ammazzata fino a...
0: Perché se noi due non riusciamo a tirare su l'umore, se non riusciamo a farli sorridere, arriva sempre il tipo che c'è in ogni compagnia.
1: Che cerca di fare il simpa della Coppa.
0: E il jolly, è arrivato lui, dai, facci ridere.
1: Questa è una barzelletta.
0: C'è Sam.
3: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Barzellettina, dai, ci sta anche oggi. C'è un padre che porta il figlio a fare un'operazione, allora lo accompagna fino all'operatorio.
0: Sì.
3: E poi diciamo lo aspetta in corridoio e dopo un quarto d'ora vede un movimento, tutti che corrono e dice: cosa è successo? Suo figlio è scappato dal suo laboratorio.
0: Come
3: è scappato? Iniziano a cercarlo. Lui va nel parcheggio e lo trova chiuso in macchina e fa: ma amore, ma cosa fai? Ma sei matto? Fa: papà, tu non hai idea di cosa è successo? Cosa? Spiega. Sono entrato dentro la stagista e dire: stai tranquillo, stai calmo, ti vedo troppo agitato, c'è una prima volta per tutti, rilasciati, sei troppo agitato, tranquillo, rilasciati. Capito amore, ma lo diceva per te, per farci tranquillo, ma mica lo diceva a me, lo diceva al chirurgo. Va bene, ciao a tutti, bye bye.
1: Non l'ho capito.
0: Come non hai capito?
1: No, l'ho capito.
0: Cioè,
1: non mi ha fatto ridere.
0: Non ti ha fatto ridere?
1: No, per niente. Non l'ho capita.
0: Non l'hai capita?
1: Vediamo se la nostra amica si è ripresa un attimo.
0: No, lo chiediamo. Come va adesso? Tutto...
1: Va un
0: po' meglio?
2: Sento la morte proprio dentro. Ciao Marco.
1: È andata bene.
0: È andata benissimo.
1: Bene.
0: Ci riproviamo tra poco.
4: Good morning, Forever Young.

0: Ciao Marchini.
1: Ciao. Ci saluta già perché sa che con questa canzone siamo arrivati al termine della prima ora.
2: Già, il tempo vola quando ci si diverte. Torniamo tra poco.
1: Ma io te ti stai divertendo?
2: Un po'.
1: Chi è che non ti fa divertire?
2: Te.
1: Grazie.
2: Prego.
3: Sono le 7:01.

0: qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Adesso lo spazio dedicato a un brano.
1: Esatto.
0: Ma quale brano?
1: Un brano particolare, fatto apposta per voi che siete nel letto e volete rigirarvi dall'altra parte.
0: E infatti questo è...

0: raccontatemi le vostre storie d'amore.
1: Dillo a Marchino.
0: Sì, un po' più sexy, vai.
1: Dillo a Marchino. Vabbè,
0: neanche meno.
1: Dillo a Marchino.
0: Dillo a Marchino. È menato, questa idea è menata perché è arrivato.
2: È arrivato un audio
0: di una ragazza che vi raccontava una storia.
2: Ah, ti è arrivato un audio proprio del tuo e non è il numero presente in rubrica?
0: No, sentiamo infatti, sentiamo.
3: Ho conosciuto un uomo stasera.
2: Sì.
3: Lui ha detto andiamo, facciamo amore, emozione.
0: Amore, emozione.
3: Ho detto no, sono bravo, sono innocente.
0: È innocente.
3: In realtà io volevo fare amore. Solo il problema è che io avevo un chilo di bosco. Quindi sono stata vergogna. Perciò ho detto sono innocente.
2: Ah,
3: ma
2: quello.
3: Perché non è pulita mio un chilo di bosco?
0: Chilo di bosco.
3: Però quindi, io non sapevo che? Io stasera proprio lo troverò un cetriolo. Però ho perso, sfortunata. Quindi
2: sì.
3: Adesso faccio un doccia e vado a dormire.
2: Sì.
3: Magari prossima volta.
0: Il problema
3: tu pulisci il bosco, dopo tre giorni cresce ancora.
0: Così
3: io mai non troverò un azzurro principesso.
0: Azzurro principesso. Allora, sì. Cara amica, che te vuoi cercare un azzurro principesso?
4: È un problema grosso.
0: Allora, il problema è questo: che lei è uscita con questo ragazzo e poteva anche quagliare la cosa.
2: Però si sentiva un po' a disagio.
0: Un po' a disagio perché dice che non si era depilata. Allora, cara amica che cerca azzurro principesso, guarda, io ti posso assicurare da uomo che all'inizio stiamo un po' lì, vabbè, diciamo,
2: però
0: poi non è che andiamo via,
2: esatto,
0: se ci facciamo,
2: cioè se ci perdiamo
0: ce lo facciamo piacere, capito?
2: Cioè, se ci perdiamo nel bosco
0: ma sì, stiamo meno uguale, cioè,
5: ma che problema avete?
0: Infatti nessun tipo di problema, però in caso c'è Corona qua.
2: No, ma non è vero,
0: come azzurro principesso.
2: Ma cosa dici?
0: Mandate i messaggi a Marchino,
2: era la rubrica Dillo a Marchino.
6: Good morning, Forever Young.

0: Marco Corrona.
1: C'è un po' sull'esaurito andante. È il caso di fare una pausa allora, e lo facciamo nel migliore dei modi, perché arriva la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 5 agosto 2026. Mancano 148 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Osvaldo.
2: Doni, ti trovo un bel ubren e un bel venfolk, un bel fake fax. Capito? Un break and play flax che ci stanno i break and play flax.

0: Un consiglio al giorno.
1: Quando cuocete della carne con il grill, può essere utile mettere nella teglia sottostante un pezzo di pane. Assorbirà il grasso che cola ed eviterà cattivi odori.
2: Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti i filoni?
3: Le frasi del cinema.
4: Ehi, Vasquez, ti hanno mai preso per un uomo?
5: No.
6: E

0: messaggio.
1: Se sei felice, non urlarlo troppo forte. I problemi hanno il sonno leggero.
2: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino!

0: dopo aver dato spazio alla musica è il momento dell'informazione.
1: Esatto, la leggo così, la come scritto sul giornale.
0: Ah, ok.
1: Vado? Perfetto. Sul giornale o sull'ANSA, ANSA di Firenze. Sì. Non riusciva a dormire perché il marito russava, così per farlo smettere lo ha colpito alla testa con un mattarello procurandogli una ferita al sopracciglio. Sul posto è intervenuta la polizia e la donna di 56 anni è stata denunciata per il reato di lesioni personali aggravate. Il mattarello in legno lungo 32 centimetri è stato sequestrato. È caduto questa mattina poco dopo le 5 in un'abitazione dell'Interland fiorentino. Secondo quanto ha preso l'arrivo degli agenti, la donna avrebbe ammesso di aver sbagliato, spiegando di essere esasperata dagli atteggiamenti violenti del marito che si sarebbero protratti per anni. Nell'ultimo mese inoltre i rapporti tra i due si sarebbero fatti ancora più tesi perché l'uomo era a casa costretto da una malattia, l'influenza.
0: Che malattia.
1: Quindi la figlia ha confermato tutto. Sì, mia madre gli ha dato un mattarello perché russava, non ne poteva più. Quindi cosa voleva dirci?
0: Cosa voleva dirci questa notizia? Perché tu l'hai letta pedissequamente, pari.
1: Oggi ho cambiato, di solito la faccio un po' lunga, oggi ho cambiato perché voglio andare subito al sodo.
0: No, vuoi andare a casa?
1: No,
0: hai già acceso la macchina, devi andare via prima.
1: Sì, lo so. Ma vabbè, volevo dire questo.
0: Vai.
1: La notizia: state attenti, cari uomini, perché queste sono matte. Cioè, sembra che mandano giù le cose. Cioè.
0: Allora, sembra che passino oltre.
1: Ecco, sì, non potevo mandarlo giù, ma non ce l'ho fatta. Mi è venuto in mente altre cose. Sembra che.
0: Cioè, che riescano a passare oltre.
1: A passare oltre, ma invece no, loro accumulano. L'essere femminile accumula.
0: È una dinamo.
1: È una dinamo.
0: Dopo un po'.
1: Punto, scoppia.
0: Scoppia.
1: E se scoppia che voi siete svegli, che vi tira due urli, bene. Ma se dormite, se per caso russate, queste vi danno col mattarello in testa. Cioè, fate i bravi perché queste sono tutte matte.
0: Io andrei a farmi vedere da uno quello che cura il discorso per la respirazione per evitare di russare.
1: Sì, ma io andrei anche via di casa.
0: Soprattutto.

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: È il caso di chiudere la seconda ora di Ritmo 80 qui con Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K. Torniamo però tra poco, anche perché ci sono ancora tante cose.
1: No, un'altra ora.
0: Sì, mi piace
1: l'entusiasmo. A tra poco, rimanete con noi, entusiasti.

0: Tuoni di ora.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
2: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
3: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi e assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
1: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
5: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
4: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Belligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
6: Ritmo 80, sempre in forma.

0: C'è qualcuno?
1: Ci siamo
2: ciao,
1: noi,
2: Franci.
1: Ciao.
2: Ci siamo noi.
0: Salchini,
2: siamo
0: sì, qui. Sono io.
2: Ah, ciao.
0: Sono
2: Franci.
0: Super pronta per la super frase motivazionale.
2: Sentiamo, vai.
0: Ti attacchi a tutto. Dunque, è ora che ti attacchi al cazzo.
2: Oh, no.
0: Ciao Martini.
3: Diceva me, secondo me diceva te.
2: No.
4: È così.
5: Good morning, Forever Young.

0: Caravan Socio, dove vi portiamo?
1: Al cinema.
2: Sì, amici, ma prima di andare al cinema.
3: Ciao Corona, ciao, ciao Martino. Ciao. Grazie al vostro programma sugli incontri ho incontrato mio marito. Grazie.
0: No, no. Ragazzi, siamo, ma cioè, non siamo. Siamo. Ma questo perché poi al citofono? Cioè, l'unica che è al citofono. Ciao Francesca.
4: Ciao. Tu non stai bene.
2: Non stai bene. Allora c'è l'internet. L'internet, c'è. Dentro l'internet c'è anche il Facebook.
0: Sì. E tu non riesci ad aprire. Tra adesso
2: sta cazzo di fare.
0: Allora. Non si ricorda la password. Sì. Vi ricordate che qualche puntata fa abbiamo parlato?
2: No, non
0: di
2: ci
0: pass-
2: ricordiamo, non ci ricordiamo. No, allora. Sì, ci ricordiamo. Comunque il mio password del telefono è 00001111. Ma Dio mio, c'ho le dita grosse. Vabbè, comunque.
0: Solo quelle, vai.
4: Ma fai davvero?
0: Allora, c'è un internet dove qualcuno ogni tanto chiede dei consigli,
2: esatto,
0: no?
2: Sul Facebook e c'è commenti memorabili.
0: Sì.
2: Che raccogli tutte le puttane, perché tu non è che puoi chiedere qualcosa di serio.
0: No, no.
2: E qualcuno ti risponde sempre a.
0: Certo.
2: C'è sempre il coglione di turno.
0: Esatto.
2: E quindi abbiamo sei.
0: Perché la domanda era seria.
2: Allora,
0: cioè, uno praticamente dice: tutti sti film finiscono male, sono tristi. Siamo in un periodo storico in cui abbiamo voglia anche
2: poverino,
0: di un lieto fine.
2: Poverino che mi consigliate un film a lieto fine dove finisce tutto bene.
0: Oh,
2: no, una domanda anche lecita.
0: Lecita, lo stavo dicendo, stiamo vivendo un periodo storico in cui magari finisce tutto male. Fammi vedere almeno un film con cui posso sognare che qualche storia che parte male finisce bene.
2: Lui ha chiesto qualcosa, no. Sono le bestie. Le bestie che non hanno questa cuore. Sensibilità.
0: E cosa gli hanno scritto?
2: Allora, vai. Gianluca dice: la passione di Cristo per i dolci.
0: Un nuovo titolo di un film. Poi
2: Stefano dice: non è un paese senza cantieri per vecchi.
0: Quello non l'ho visto, eh.
2: Il padrino, storia di una cresima. Un altro 300, a parentesi 1000 euro. La febbre del sabato sera ma con tampone negativo.
0: Beh, quello era.
2: E poi c'è Claudio, l'ultimo, che suggerisce Titanic estivo.
5: Me lo segno.
0: Allora, vi siete segnati questi titoli? Sono quelli che finiscono bene, cioè film che partono male, però, diciamo sulla carta, ma poi finiscono bene.
2: Io, quest'uomo che ho donna che ha chiesto un film a lieto fine dove finisce tutto bene, consiglio un cartone animato. Tu guardi un cartone animato,
0: finisce sempre bene.
2: Tutto bene.
0: Ma anche quegli altri filmini,
2: anche gli altri,
0: finiscono sempre bene.
2: Tutti contenti,
0: tutti
2: felici alla fine, un po' sudati,
0: però,
2: un po' sporchi,
0: contenti.
2: Però tutti
0: contenti.
2: Finiti.
0: Contenti. Good morning, Forever Young.

0: questo appuntamento di oggi.
1: Grazie per averci seguito.
0: L'appuntamento è rimandato a domani. So che sono in tanti che si collegano con noi.
1: Alle 6 qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Abbiamo anche un contributo.
2: Amore, non impostare la sveglia, domani mattina non mi alzo.
0: Perfetto, beh, grazie. Vedi,
1: un altro di quelli che ci seguono.
0: Siamo seguitissimi, soprattutto adesso quando usciamo.
1: Fuori dalla radio.
0: Esatto. A domani.
1: A domani con Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K.
3: Marchini via.
4: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata.

0: giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
1: Dal 1983, Robin Gibb, Juliet. Dal 1989,

1983. Nena, Luftballons. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita? Resta con noi e vivila da Forever Young.

0: Hai ascoltato Daddy Hall e John Oates, Man Heater e Lucio Battisti, Una giornata uggiosa.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Rifarei in onda su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Procide. Abbiamo tre canzoni da ascoltare in fila, dalla numero 3 fino alla numero 1. E chiaramente quest'oggi tratteremo del mese di agosto del 1981. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3. È occupata dagli olandesi Spargo e il motivo si chiama One.

Un motivo estivo dal ritornello molto facile fu uno dei grandi successi dell'estate dell'81. Erano gli Spargo con One Night Affair a piazzarsi alla posizione numero 3 della nostra classifica. Classifica che nel viaggio verso la vetta fa tappa alla posizione numero 2 per ascoltare Leo. Lei è quella di Amorous Solitaire.

Forse il più grande successo italiano della francesina Lio era Amorous Solitaire per Lio alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1981. Hit Parade che vede trionfare alla numero 1 gli Orchestral Manoeuvres in the Dark con un brano mitico, quello intitolato Enola Gay.

0: Orchestra Manures in the Dark con Enola Gay alla vetta della Rip Parade del mese di agosto del 1981 per concludere questo terzetto di canzoni che abbiamo ascoltato fino a questo punto qui su Rip 80, la radio dei Forever Young. Io vi saluto, noi torniamo qui ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento che è fatto apposta per farvi vivere, rivivere e se volete anche ballare 30 anni di grandissima musica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 5 agosto 2026. Mancano 148 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Osvaldo.
6: Tony, ti trovo un bel Uber e un bel Benfolk, license. Un bel Benfolk, fax. Capito? Un bel Benfolk che... Ah, ci stanno i bel Benfolk, fax.

0: Un consiglio al giorno.
1: Quando cuocete della carne con il grill, può essere utile mettere nella teglia sottostante un pezzo di pane. Assorbirà il grasso che cola ed eviterà cattivi odori.
2: Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti i filoni?
3: Le frasi del cinema.
4: Ehi, Vasquez, ti hanno mai preso per un uomo?
5: No.
4: E

0: Se sei felice, non urlarlo troppo forte. I problemi hanno il sonno leggero.
1: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Prima notte di nozze, c'è un albergo sulla costiera amalfitana che dà sul mare, bellissimo. C'è sta l'uomo che esce sul terrazzo per ammirare tutto il panorama. Pamma, che bello! Si gira e al terrazzo accanto c'è un altro signore, lui fa così: salve, salve, viaggio di nozze anche lei? Eh già, bello il posto, eh? Bellissimo. Allora buonanotte, buonanotte a lei. La mattina dopo, stessa scena, questo riapre, esce. Oh. Si gira, c'è un'altra volta questo. Buongiorno, buongiorno a lei. Com'è andata? Bene. Sua moglie? E la mia di là che fuma, è la sua? A me non fuma, ma è una cifra rossata.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1985 Simply Red, Money's Too Tight.
2: Money's too tight to mention.
1: Dal 1980, Diana Ross, Upside Down.
3: Said upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and round, you're turning me.
1: Dal 1984, Bronski Beat, Small Town Boy.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
4: Ritmo 80.
5: Sono le 11 e 3 minuti.

0: di allora con i suoni di ora.
1: Ehi, Forever Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Vi invito ad esplorare insieme

sbagliando le parole e non le dirò perché non sono per niente radiofoniche, cioè è pieno di parolacce quello che canto in questa canzone e non penso di essere l'unico, Ciao, sono Marco Greco, quello che inventa le parole delle canzoni. Questo è 80 gradi e beh, quello che rimane di 80 gradi perché abbiamo finito la nostra sequenza musicale. Ritorneremo la prossima con altre canzoni da tutte le estati. Rimanete con noi di Ritmo 80.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Duran Duran, Notorious.

0: 1982, Aretha Franklin, Jump to It. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12 e 30.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Man at Work, Overkill e Rolling Stones, Satisfaction.
1: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo.
2: E adesso le news regionali. Un salvagente finanziario per le aziende lombarde in difficoltà e un piano concreto per il rilancio. La giunta della regione Lombardia ha varato il potenziamento di Reimpresa, lo strumento dedicato alle società che stanno affrontando una delicata fase di ristrutturazione. L'iniziativa, prorogata fino al 2029, amplia il suo raggio d'azione, includendo per la prima volta anche le microimprese. L'obiettivo, promosso dall'assessorato allo sviluppo economico, è chiaro: preservare il patrimonio produttivo, blindare i livelli occupazionali e rimettere in carreggiata le realtà temporaneamente in crisi, permettendo loro di tornare ad essere competitive sul mercato e a generare valore sul territorio. Restiamo in Lombardia, dove l'altro fronte di lavoro per la giunta regionale è la sanità. È stato approvato infatti l'aggiornamento degli indirizzi di programmazione 2026 per il sistema sanitario, introducendo misure stringenti per abbattere le liste d'attesa e snellire l'affollamento nel pronto soccorso. Il piano, promosso dall'assessore welfare Guido Bertolaso, punta a riorganizzare radicalmente la rete clinica. Le decisioni della cabina di regia regionale diventeranno indicazioni operative vincolanti per tutti gli enti ospedalieri, affiancate da un forte investimento sulla telemedicina e sulle case di comunità per garantire ai cittadini cure più rapide e capillari. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
1: 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, e di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80,
4: sempre in forma.
5: Kit, apri Ritmo 80
6: subito. Michael,
7: scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
8: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
7: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
8: Ci puoi giurare.

0: You're ready. Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti su Ritmo 80 per un altro Master Jack 90, anche questa volta insieme con tre pezzi dedicati alla musica degli anni 90, rigorosamente dance. E cominciamo subito con questo ensemble di mixato del nostro Dance Jack. Ascolteremo Cappella, quanto mi piacciono i Cappella, con Move On Baby dal 94. Poi lei era nervosa, l'hai vista nel video qualche volta negli anni? Prova a dire no.
3: No,
2: quella l'hai detto bene, no, l'hai detto, nonostante la maschera, no, ti viene
4: faccia di culo.

0: che in quel periodo venivano, insomma, trascritti nelle varie classifiche stampate sui vari giornali con A, coro con la K, senza punti. B, coro con la C con due punti, uno dopo la prima O, uno dopo la seconda. Coro senza punti e con la C, tu palle. Vabbè, ah, comunque. Ah. Coro, vera sta cosa, documentatevi perché vi giuro è verissima. Coro featuring Talisa, tra l'altro nel coro c'è il mio amico Emanuele Cozzi che risaluto perché poi ha fatto parte dei Pops and Scar, hanno avuto questa seconda fase di super riscontro con la musica dance tra il tardo 90 e i primi del 2000. Con Because the Night dicevo coro, e intanto vi ricordo anche la nostra fanpage Mastercheck 90, la pagina di Dennis Jack, semplicemente Dennis Jack, i suoi video mixati quando c'ha voglia, perché quando c'ha voglia li fa, quando non c'ha voglia non li fa, e quindi andate anche sulla nostra mail e per le info booking fate la stessa cosa, cioè digitate Cecco Corvasce 77.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: dal 1987, Was Not Was, Walk the Dinosaur. Dal 1985, Phil Collins, su Studio.
1: Solo il meglio degli anni 80, in rotazione nella prossima ora.

Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Lionel Richie, Dancing on the Ceiling and The Rubettes, Sugar Baby Love. Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: I ballatissimi sono sul ritmo 80 ogni giorno dalle 14 alle 15. Ma che ve lo dico a fare? Iniziano adesso.
2: I ballatissimi.
1: Sono qua, sono Sabino Pastore. Buon pomeriggio, come anche un buon pomeriggio, grandioso pomeriggio anche da parte di Davide Ferrarini, che è pronto con tutti i suoi aggeggini per suonare la musica che ascolteremo nella prossima ora. Il primo è di Fats & Small, Feel Good.

Io ho sempre pensato che Bob Marley, se avesse potuto, poeraccio, avrebbe rincorso quelli che hanno fatto questa Sun is Shining con un grande randello, perché in effetti di reggae sotto non ce n'è più nulla, no? Ma con un dischetto bello, con la cassa dritta o quasi, che suona bene, che abbiamo ballato tantissimo in discoteca, ma non è Bob Marley, nel senso che è Bob Marley, la voce è la sua, però non mi dà di Giamaica, anzi di Giannaica, come diceva Checco nel famoso film. Bob Marley nel pomeriggio di Ritmo 80, adesso Santos e Sabino, quello che ha rubato il mio nome, il disco è La Rarari, canzone felice.

0: pomeriggio su Ritmo 80 è i Ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.
1: Hey you, don't be silly.

Anche questo, che è un disco bellissimo, è un disco che è copiato da un altro disco che ha qualche anno di più ed è un vecchio brano di Richie Evans che si chiama Going Back to My Roots, ed è il pianoforte che ascoltate, no? Che è tutto lungo tutto il brano praticamente. Ovviamente sto parlando del disco di FBI Project, questa si chiama Rich in Paradise ed era bellissima, ma ancora più bella è quella che sta arrivando. Musti, questa è Hardly.

Flora ha un nome che è più adatto a mio parere al personaggio di un programma per bambini, o perché ricordo un vecchio personaggio nel pomeriggio di Rai 2, ricordo, si chiamava Flora Dora, ma è un ricordo dal passato. Magari se ricordate qualcosa in più fatemelo sapere, perché la mia memoria arriva fino a un certo punto poi si ferma. Ana Flora, questa era Cores.

simpatico, devo dire, anche se questa gli è riuscita un po' così, questa People Get Up, niente a che vedere con, che so, Found Love, per dirne una, no? Che fu un successo planetario nel 1990, adesso vado un attimo a memoria, la potrei controllare. Double D, People Get Up, ora Stardust, con quel disco che era il campione di quel disco enorme di Chaka Khan, non vi dico quale, così lo scoprite da soli, si chiama Music Sounds Better.

all'area di Montale, che di nome faceva Luigi, detto Gigi, e di cognome D'Agostino, e decise che la cassa dritta era quella che comandava in generale nelle piste, sulle piste da ballo e nelle discoteche. Questo è un esempio, Gigi D'Agostino ne ha fatti tanti, si assomigliano un po' tutti, sono tutti molto belli. Questo ovviamente era La Passione, ora BG, The Prince of Rap. Questa è Can We Get Enough.

0: Certo che quando l'ha fatta Patti Smith mai avrebbe immaginato che la sua Because the Night avrebbe avuto un successo in discoteca, anche perché quando Patti Smith l'ha fatta le discoteche semplicemente non esistevano. Poi è capitato un sacco di roba e le discoteche esistono, e Because the Night è anche in questa versione di coro che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi. 1992, coro Because the Night, domani pomeriggio alle 14, ancora insieme con Sabino Pastore, che sono io, e Davide Ferrarini, che è sempre lui lì dall'altra parte. A domani, ciao!
1: Come by tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Frankie Goes to Hollywood. Relax.
4: Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna come back.
3: Dal 1987, Fashio Boys, It's a Sin.
5: It's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed.
3: Dal 1988.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

Un disco di allora con i suoni di ora. Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie Bonus, una canzone per fare festa.
1: She's crazy like

0: nella prossima ora dal 1982. Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Dal 1987, The Communards, You Are My World. Dal 1983, Shannon, Let the Music Play. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rick Parade con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 16 e un minuto.

0: da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il Paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile.
1: E adesso le news regionali. Un'iniezione di liquidità per proiettare le piccole e medie imprese verso il futuro. La Camera di Commercio di Foggia ha varato un pacchetto di bandi da 570.000 euro destinato a tessuto produttivo locale. L'obiettivo è fornire strumenti concreti per finanziare la transizione digitale ed ecologica, sostenere l'internazionalizzazione e valorizzare la filiera turistica. Si tratta di un piano strategico che eroga contributi a fondo perduto fino a 8.000 euro per singola azienda, puntando a rafforzare la competitività del territorio foggiano sui mercati globali e a modernizzare le strutture aziendali. Restiamo in Puglia, dove a pacchetto della Camera di Commercio di Foggia sta per aggiungersi un nuovo finanziamento per l'economia e l'occupazione del Mezzogiorno. Il gruppo Pirelli sta valutando un imponente progetto di sviluppo in Puglia con un investimento che potrebbe toccare 100 milioni di euro. L'annuncio è arrivato direttamente dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo Taranto al MIMT. Al centro del piano aziendale è prevista la realizzazione di un polo di innovazione all'avanguardia, dotato anche di una pista prove automobilistica. Si tratta di un progetto capace di innescare un fortissimo impatto occupazionale e tecnologico su tutto il territorio regionale. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
0: Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Good morning forever young.
4: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quali saranno le canzoni più forti del mese di agosto del 2005? Beh, lo scoprirete solamente ascoltando la nostra Rit Parade che sta per cominciare qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Ciao a tutti da Lele Procida, cominciamo subito quindi dalla posizione numero

Shakira e Alejandro Sainz con La Tortura, alla posizione numero 3 della Retrorada del mese di agosto del 2005. Attenzione, perché intanto alla posizione numero 2 siamo per ascoltare le Pussycat Dolls con un disco ballatissimo, si intitola Doncha.

Jessica Dolce, capitanate dalla bellissima Nicole Scherzinger alla numero 2 della nostra Ristorante con Doncha. Attenzione, perché a questo punto stiamo per ballare il disco più forte del mese di agosto del 2005. In vetta alla nostra classifica c'è Rihanna e il motivo si chiama Pawn the Replay.

0: Coldplay per Rihanna a detenere il primato della Hit Parade nel mese di agosto del 2005. Noi così abbiamo concluso, torniamo ogni giorno sulla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento assolutamente imperdibile per gli amanti della musica da ballo. Un saluto da Lele Procida, vi aspetto qui alla prossima Hit Parade, ovviamente su Ritmo 80. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Dancing, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Face to face,
0: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
1: Face to face.
0: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
1: Face to face.
0: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao a tutti, amanti dell'eterna giovinezza, nel senso che siete Forever Young.

Martin, ma tu sei Andy Martin che viene adesso? Camel by Camel, ho appena riascoltata qui su Ritmo 80 e si continua con una di quelle canzoni che rimane nella storia della musica da club.

0: Marco Greco e sono qui chiaramente sempre per accompagnarmi in questo viaggio musicale attraverso le playlist di 80 gradi che ripotete riascoltare anche su ritmo80.it. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1988, 8 Wonder, I'm Not Scared. Dal 1983,

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 in punto.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Simply Red, Money's Too Tight to Mention e Earth, Wind & Fire, Bio.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Sotto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
0: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1984, Depeche Mode, People Are People. People, so why should it be?

dal 1984 al Carley Square Rooms. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbacci.

0: ascoltato The Narrow, Future Brain e Cool and the Gang, Celebration.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classica.

0: Checo, you ready? Daniel's here.
1: Checco Curvace e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Comincia un altro Master Check 90 su Ritmo 80, dedicato alla musica dei 90s, molto dance, talmente dance che cominciamo subito con un pezzo ovviamente dance. Tra l'altro sto giro facciamo un po' di robe dedicate anche alla musica house, che tanto è imperversato anche dalla parte più disco, più radio, più pop in quel periodo. Era il momento in cui insomma la house cominciava a diventare decisamente pop dance house, una commistione che evidentemente poi dopo portava questo tipo di suono ad essere piuttosto ascoltato anche per radio, oltre che ballato nei dance floors. Cominciamo subito con DJ H featuring Steffi e questa è Move Your Love dal 91.

0: questa puntata decisamente house con Supercar con Tonight, canzone celebrativa del famoso cartone animato. Supercar con Tonight, base non troppo sostenuta, ma si lasciava veramente ballare tanto perché poi aveva dei riff piuttosto carini, insomma, tecnicamente molto valido. Che puntata seria che ho fatto,
1: ti dico.
0: Qualche volta mi capita perché magari ho voglia di raccontarvi il mio punto di vista vero, Dennis Jack, vero? Dillo. Sulla musica dance house, in questo caso soprattutto di quel periodo. House piuttosto semplice, ma pur sempre house. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Ciao da Cecco.
2: E da Dennis Jack. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prosegue indisturbata la forte ondata di calore sul nostro paese, quindi l'anticiclone continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, protegge anche l'Italia dove il tempo si manterrà sostanzialmente stabile, purtroppo con caldo che a tratti risulta davvero molto intenso. Condizioni che in questi giorni quindi si manterranno spesso soleggiato, con alcune eccezioni. Queste saranno rappresentate dalla consueta formazione di nuvolosità durante il pomeriggio e in prossimità dei rilievi e lungo la dorsale appenninica, occasione anche per qualche temporale di calore. Un addolcimento invece delle temperature, soprattutto al nord, dovremo attendere la fine di questo weekend e l'inizio della prossima settimana. Situazione ancora invariata invece al centro e al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma. Festival Mare. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
3: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i successi dell'estate del 1990, mixati da Davide Ferrarini. E partiamo alla grande con Cosa ti farei, Fiordaliso.

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: C'era una canzone, era meravigliosa, perché metà della canzone era in una tonalità tipo bassissima, l'altra metà della canzone era altissima. Tu te la ricordi?
2: La ricordo
1: ti faccio sentire,

pioggia di Ritmo 80 dove suona il Festival Mar. Oggi tutti più gettonati dell'estate del 1990 e c'è un 45 giri davvero strasuonato nei jukebox con Giastao, Tullio De Piscopo.

veramente molto atteso. Si chiama, è praticamente lo spazio Spiagge Lune e il protagonista è un amico nostro. Allora, dunque, in francese si dice Petite Fleur, in tedesco non me lo ricordo in questo momento, in inglese Little Flower, in cinese Churi Churi, in italiano si dice Rosario Fiorello.

0: Millennial Festival Mar con Ritmo 80.
1: Grazie!
2: Fiorello!
1: La pane Cucci!
2: Fiorello!
1: Vieni, prendi un abbraccetto tesoro! Abbiamo il camerino vicino a sala.

0: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Sei al Festival Mar di Ritmo 80 e sono pronti sul palco con Policy of Two e Enjoy the Silence i Depeche Mode.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Rientriamo alla grande qui al Festival Mar di Ritmo 80 e sul nostro palco sono pronti i Duran Duran.
2: Pick it up, let's get you out of your heart.

tutta la grande qui al Festival Mar di Ritmo 80 e dopo Billy Idol si continua con un altro dei 45 giri più gettonati del 1990 con Fall Love Double T.

0: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Ci spintiamo?
2: Sì,
1: che ci spintiamo.
2: Perché quando ci spintiamo vuol dire che
1: sul palco lì stanno preparando qualcosa.
2: Devono preparare tutti gli strumenti per un altro gruppo.
1: No, più che strumenti vedo un balletto. Un balletto.
2: Un balletto.
1: Signorina, mi scusi. Salve. Come va?
3: Bene, grazie.
1: È pronta per ballare?
3: Prontissima.
1: E lei deve rimanere in questa posizione?
3: Yes.
1: E se io le facessi il solletico? Ah, l'ha messa giù, hai visto?
2: Ma soprattutto se non presentassimo la cantante, lei rimane così.
1: Tu rimarresti così tutto il tempo? Vabbè, ma la cantante io vedo che è già pronta. Andiamo dalla cantante.
2: Andiamo
1: dalla cantante.
2: Signorina, facciamole una sorpresa, facciamo cantare la sua canzone a tutta l'arena.
1: Signorina cantante?
2: Scusi.
1: Excuse me.
2: Hello.
1: How are
2: Hello.
1: You?

0: Festival Bar con Ritmo 80.
1: E siamo giunti al grande momento, quel momento in cui decretiamo il vincitore. Allora, il più suonato dell'estate del 1990 è la canzone di Italia 90. Sul nostro palco, Notti Magiche, Edoardo Bennato e Gianna Nannini.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: FAQ dei Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.